0: frontière.
1: Cantami una canzone d'amore, una melodia che mi fa sentire come se fossi in una poesia. E viviamo insieme.